bisogna il felfosco il chiaro. Bisogna il felfosco il chiaro, un bellissimo somaro, un somaro ma solenne, quando un tratto o che portento sulle spalle a cento, sulle spalle a cento, gli spuntavano le penne, gli spuntavano le penne, ed in aria

ma d'un sogno s'intracciato. Ecco il simbolo spiegato. Ecco il simbolo spiegato. La campana suona festa, allegria in casa mia. Quelle penne siete voi, quel gran volo, beve addio!

como cerdo, y la gloria mía será, sí, sí, la gloria mía será. Fertilissima regina, l'una e l'altra ti verrà, e mio nonno una dozzina di rampoglie abbraccerà, un piccolo

0: Merto!
1: Oh, cessa! Cessa di tormentarmi! Ed una via piuttosto studiam di castigare sonoramente.
2: Io so qual è. Sposarle.
1: Vorrei sposare piuttosto la barca di Caronte.
0: La grotta di Vulcano.
1: La porta dell'inferno.
2: E dunque restate celibi in eterno.
0: Mancheranno forse donne ad uomini come noi?
2: Non c'è abbondanza d'altro. Ma l'altre che faranno se ciò per queste? In fondo voi le amate, queste vostre cornacchie spennacchiate?
0: Ah, purtroppo, purtroppo!
2: E ben pigliatele come le son, natura non potea fare l'eccezione, il privilegio di creare due donne d'altra pasta per i vostri bei musi. In ogni cosa ci vuol filosofia. Venite meco di combinar le cose e studiare in la maniera, o che ancor questa sera doppie nozze si facciano. Frattanto...

tutto dice: io cielo, io ardo, idol mio, pietà, pietà, io ardo, io cielo.

pensa di quel ch'altro capitale abbiamo poi che alcuno non sa. Bella, bella, tendon solo, se ne vanno, se

0: di quali noi più vi piace.
1: Io sono uomo di pace e duelli non fo se non a mensa.
0: Battervi o dir subito perché di fedeltà le nostre amanti sospettate capaci.
1: Oh, cara semplicità, quanto mi piace.
0: Cessate di scherzar o giuro al cielo.
1: Ed io giuro alla terra, non scherzo amici miei, solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre belle. San come tutti noi carne, ossa e pelle, se mangian come noi, se